0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che

una stanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante, e grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta, dentro una stanza che racchiude ogni certezza, e grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta, dentro una stanza che

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

check it out.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

cresciuti, l'avremo fatta de notti. Non li vedi andando in giro nel mondo coi nostri

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Se siamo persi, inseguiti, impauriti e lacrime riconquistate.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi. E

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori.

0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: I got a song filled with shit for the strong will. When the world gives you a raw deal, it sets you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.
4: Stasera brinderai con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai. Io l'ho cresciuta come un fiore e le ho insegnato a voler bene. Tu devi solo

si è fatto tardi ormai. Va dagli amici tuoi, ti prego solo di non dire niente a lei.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the-

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
7: Sarà che basta un accettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo. Sarà che accanto al nome mio c'è l'aggettivo stronzo e non si leva più. Sarà che ti ho fermato in tante foto, ma davvero non ti ho vista mai.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Radio, la musica, emozioni forti. Con radio, sei anche tu dei nostri.
2: Radio la voce.
3: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna.

0: cercare propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 7.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: salario.
1: Sono le 7:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
5: Radio la voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci a

al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: buoni, vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo. Io non mi spavento, infatti sono ancora qua.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 12 maggio, che apriamo con Villa Puzzu, dove è in corso il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande a servizio della balneazione nel lungomare di Prumaria Porto Corallo. Si tratta di un intervento importantissimo, fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione comunale, che segna un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e della splendida costa villapuzzese. Si tratta solo del primo lotto di un'opera che migliora concretamente il litorale di Prumari, lo caratterizza dal punto di vista estetico e paesaggistico e lo rende finalmente più moderno, sicuro e pienamente fruibile per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Come detto, si tratta di un progetto nato da un concorso internazionale di idee, ha scritto il primo cittadino Sandro Porcu, che oggi diventa realtà grazie ai lavori conclusi con successo e che stanno già riscuotendo un ampio gradimento da parte della popolazione e dei tanti visitatori che scelgono Porto Corallo. Passeggiare lungo questo tratto significa oggi vivere in un nuovo spazio, ordinato, illuminato, immerso nella natura e affacciato sul mare, un luogo capace di valorizzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita della comunità. A breve arriveranno altre importanti novità, ha concluso il sindaco di Villa Puzzu. Sta infatti per andare a gara d'appalto il progetto relativo ad un nuovo lotto del lungomare che interesserà l'area nei pressi del porto, adiacente alla spiaggia di Porto Corallino. Un intervento bellissimo e strategico destinato a trasformare ulteriormente la nostra costa, aumentando servizi, vivibilità.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

0: Venero e avrò nel cuore la gioia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Dobbiamo continuare a pregare con la Chiesa, chiedendo il dono della pace per l'umanità, per le nostre famiglie. In questi giorni vogliamo pregare in particolare per i bambini e i ragazzi che stanno ricevendo i sacramenti. Davvero sia un momento di grazia, di presenza del Signore nel loro cuore, ma anche nelle loro famiglie che si avvicinano maggiormente al Signore in questi giorni. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva, Signore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prospero verso il tuo Tempio Santo. La tua destra mi salva, Signore. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. La tua destra mi salva, Signore. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Manderò a voi lo spirito della verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità.
0: Alleluia.
1: Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche oggi la parola insiste, come voglia registrare, imprimere nel nostro cuore l'amore del Signore che ha per noi, che ci accompagna e ci sostiene. Il Vangelo di Giovanni insiste proprio su questo ritorno di Gesù al Padre e il dono dello Spirito, il Consolatore, come dice Gesù, che legge nel cuore dei discepoli, legge la tristezza, il turbamento, lo sconforto. E Gesù ripete ancora una volta, siamo nel capitolo 16, nell'ultima cena: è bene per voi che io me ne vada, che se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che il Signore ha inviato sulla Chiesa, sui discepoli, per sostenerli, per guidarli, e veramente diventa un dono del Signore che illumina, che sostiene e che aiuta a riconoscere le proprie mancanze, a fare spazio allo Spirito, ma anche a riaffermare che Gesù è il Signore. Il tempo della Chiesa, il passaggio dalla missione di Gesù alla missione della Chiesa, che non è facile per i discepoli capire questo, per noi diventa dono perché stiamo ricevendo questa parola dopo la risurrezione del Signore, e nella storia si è sempre manifestato che lo Spirito ha accompagnato, ha guidato, illumina la Chiesa. Una testimonianza di questo è la prima lettura che abbiamo ascoltato, no? Paolo e Silla che predicano, poi a Filippi vengono presi dai magistrati e bastonati, umiliati, incarcerati, quindi proprio tolta la libertà, tolta ogni dignità, eppure il Signore si manifesta, no? Il Signore ha promesso la sua presenza, come Gesù ha promesso ai discepoli, e accompagna gli evangelizzatori anche in un momento di difficoltà, e questo è un modo, no? Li ha liberati, e la cosa straordinaria è che loro anche in carcere proclamano che Gesù è il Signore, no? Quando il carceriere si presenta, in pratica rappresenta il carceriere tutte quelle persone che cercano il Signore, no? Quella domanda: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? È la domanda di coloro che stanno cercando il senso della vita. E Paolo e Sila in carcere, quindi non nella sinagoga, non nel tempio, ma lì annunciano l'amore del Signore. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. No? Interessante l'esperienza degli Atti, che ci mostra come lo Spirito accompagna i discepoli, li sostiene, e ogni situazione, ogni ambiente diventa luogo di evangelizzazione, perché l'Apostolo porta Gesù, porta lo Spirito sostenuto. E in poche parole, se notate nella descrizione anche della conversione di questo carceriere, che non c'è il nome, no? Che senz'altro sapeva che Paolo e Sila erano di Cristo, erano cristiani, e li aveva rinchiusi proprio per tenerli buoni, là legati, c'è il cammino di coloro che si convertono, no? Che c'è la proclamazione della parola, quindi l'adesione
a Cristo di chi crede nel Signore, poi c'è il battesimo. Una volta che aderito al Signore, questo viene confermato con l'appartenenza a Cristo col battesimo, apparecchiò la tavola, che per noi è l'Eucaristia, e fu pieno di gioia. No? Vedete come c'è descritto anche nell'esperienza di questa conversione che gli Atti degli Apostoli ci riportano, quello che era in fondo il cammino di fede che la comunità cristiana viveva. Non si proclama la parola, c'è l'adesione a Cristo che è il Signore, il battesimo, l'Eucaristia, e la gioia e la pace che riempie a tutti coloro che credono. Volete, ringraziamo il Signore anche per questo, per il dono dello Spirito. Stiamo ormai preparando la Pentecoste, la parola ci aiuta così a prendere coscienza di questo dono che ha e anche della responsabilità che abbiamo nel annunciare Gesù, nel proclamare Gesù con la nostra vita, con le parole. È occasione questa anche per continuare, come dicevo iniziando l'Eucaristia, a pregare per le nostre famiglie, soprattutto dei bambini e dei ragazzi che ricevono i sacramenti, l'Eucaristia. Ieri c'è stata la prima confessione durante un gruppetto di bambini, c'era tante persone che sono venute, papà mai visti, però erano qui a pregare insieme, accompagnando i loro bambini. Sono sempre quei momenti di grazia che il Signore ci dà. Quando sono andati via hanno ringraziato per il momento di preghiera, per aver partecipato insieme anche a questo momento, dando risalto al perdono e anche al sacramento della confessione, della riconciliazione, così come i ragazzi della Cresima che riceveranno lo Spirito Santo. Quindi preghiamo anche per le loro famiglie, che davvero il Signore trova modi incredibili, no, per raggiungere il cuore delle persone, così continuiamo a pregare e a ringraziare insieme.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: E secondo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono risorti. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciata la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato.

Il cielo è qui. Dove vivremo e mi aspetto.

0: Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

siamo peccatori, ma figli tuoi.

Hosanna.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 9:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: l'ascolti, più la senti a Radio La Voce. It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Bring the action. When

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 12 maggio, che apriamo con Villa Puzzu, dove è in corso il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande a servizio della balneazione nel lungomare di Prumaria Porto Corallo. Si tratta di un intervento importantissimo, fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione comunale, che segna un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e della splendida costa villapuzzese. Si tratta solo del primo lotto di un'opera che migliora concretamente il litorale di Prumari, lo caratterizza dal punto di vista estetico e paesaggistico e lo rende finalmente più moderno, sicuro e pienamente fruibile per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Come detto, si tratta di un progetto nato da un concorso internazionale di idee, ha scritto il primo cittadino Sandro Porcu, che oggi diventa realtà grazie ai lavori conclusi con successo e che stanno già riscuotendo un ampio gradimento da parte della popolazione e dei tanti visitatori che scelgono Porto Corallo. Passeggiare lungo questo tratto significa oggi vivere in un nuovo spazio, ordinato, illuminato, immerso nella natura e affacciato sul mare, un luogo capace di valorizzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita della comunità. A breve arriveranno altre importanti novità, ha concluso il sindaco di Villa Puzzu. Sta infatti per andare a gara d'appalto il progetto relativo ad un nuovo lotto del lungomare che interesserà l'area nei pressi del porto, adiacente alla spiaggia di Porto Corallino. Un intervento bellissimo e strategico destinato a trasformare ulteriormente la nostra costa, aumentando servizi, vivibilità, decoro e attrattività. Il comune di San Vito comunica che domani, mercoledì 13 maggio, dalle ore 8:30 sino alle ore 15, verranno effettuati dei test di funzionalità della sirena del sistema allarme acustico di protezione civile comunale che interesserà tutto il centro abitato di San Vito. Il test consisterà in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso, al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza dei test in programma. Come detto, sarà interessato tutto il centro abitato di San Vito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate ad un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop, le code in tangenziale, le nuove distrazioni.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Roberto.
1: Sono le 12:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 12 maggio, che apriamo con Villa Puzzu, dove è in corso il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande a servizio della balneazione nel lungomare di Prumaria Porto Corallo. Si tratta di un intervento importantissimo, fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione comunale, che segna un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e della splendida da Costa Villa Puzzese. Si tratta solo del primo lotto di un'opera che migliora concretamente il litorale di Prumari, lo caratterizza dal punto di vista estetico e paesaggistico e lo rende finalmente più moderno, sicuro e pienamente fruibile per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Come detto, si tratta di un progetto nato da un concorso internazionale di idee, ha scritto il primo cittadino Sandro Porcu, che oggi diventa realtà grazie ai lavori conclusi con successo e che stanno già riscuotendo un ampio gradimento da parte della popolazione e dei tanti visitatori che scelgono Porto Corallo. Passeggiare lungo questo tratto significa oggi vivere in un nuovo spazio, ordinato, illuminato, immerso nella natura e affacciato sul mare, un luogo capace di valorizzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita della comunità. A breve arriveranno altre importanti novità, ha concluso il sindaco di Villa Puzzu. Sta infatti per andare a gara d'appalto il progetto relativo ad un nuovo lotto del lungo mare che interesserà l'area nei pressi del porto, adiacente alla spiaggia di Porto Corallino. Un intervento bellissimo e strategico destinato a trasformare ulteriormente la nostra costa, aumentando servizi, vivibilità, decoro e attrattività. Il comune di San Vito comunica che domani, mercoledì 13 maggio, dalle ore 8:30 sino alle ore 15, verranno effettuati dei test di funzionalità della sirena del sistema allarme acustico di protezione civile comunale che interesserà tutto il centro abitato di San Vito. Il test consisterà in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso, al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza dei test in programma. Come detto, sarà interessato tutto il centro abitato di San Vito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: prova.
1: Prova?
0: Stai scusando il microfono, per cortesia.
1: Ma è da quanto vuol fare prova?
0: Ma no, devi dire prova, semplicemente prova. Usa le P,
1: allora,
0: usa le P.

0: eso después se puede estrumpas, murra, que otro yo creo que no tenía, ¿no? ¿Viste?
1: Oye, digo, la bicho, de bicho que de 17, de Yotano, lo somma. Pues sempre va storito, capito? Però da luogo donne mentre. Questo è sempre un lampo di strumpa, s'amurra. Un divertimento nostro, con questo.
2: È stato il divertimento, non ci veniva. Tanto vuoi. O sa strumpa, o sa murra, e che ne sia cantare, canta per una poesia.
3: Lo certo che

0: televisione, non c'era niente. E gli dice il divertimento, e si era.
1: Era un bello, e te, alla fine dei conti, questo sì, tutto amico. No? Uno tira a destra, l'altro tira a sinistra, devo prendere un babbo, un suo figliolo. Poi ci teniamo rispetto di questa gente, però non si comprende che ne so babbo e che ne so figlio.
2: Ci fu di occasioni come in stundimento, e in vita ci veniva periodo, per esempio, fu preso un sierro, oppure fu tutto sanno.
1: Beh, potevo, per quella bestia, lo comprendi, capito? Soprattutto che si giocava a strumpo, e poi soprattutto fu in stundimento, capitando, a giocare a murre, a giocare a... E a giocare strumpo, capito?
0: Beh, specialmente si è legato a mese e mezzo dopo questo stundimento, a suo divertimento, così, capito? Rientrando a vita e tanto a Samurra, in Susarto, e per in vita, giocando a Samurra, oppure a strumpo. E ne sono un cenialdo, poi. E ci siamo, un'ora, e abbiamo scherzato, a lottare, tocca avere una strumpa ed è una di ciò due, no?
2: Quindi non c'è avuto un'occasione particolare, ma fu quando capitava.
1: No, quando capitava.
2: O festa, andava sì, oppure.
1: Tondimento,
2: per via. Quando a ciò che hai, per esempio.
1: Infatti, in genga. In genga, io.
2: E in sadondimento, quando. O in bida, quando. Viante a questo gioco, sa gente. E fu interessata a barrata
0: e beh certo sì
2: quindi
0: sì.
2: Fu una cosa sì
0: allora certo, allora certo bianco oh a che ne vincidi certo che hai avuto il prosonore a vincidi pazienza su verdia da verdia
2: i partecipanti in meta oppure fuori in tiro
1: ma solo... Secondo me era oltre meta sei proprio quello di dire da 100 io gioco da solo 200 capito
2: a chi gioca anche
1: capito? Pitto tanto rinunciato pure sferro, capito? E rivita gente, capito? E rivita una festa, capito?
2: Fincia due tenia centi manna pure che partecipata, ho avuto una cosa di biciocco. So.
1: Insomma, ma i ciocco ma tu non hai capito? Devo mi ricordo una io e anche era così per lui, così un male tempo. So.
2: Quindi se via tra giovane spuro e centi
1: e che con un matto pure, capito? E tornarmo e lo spariranno so che lo stundendo con questo so, devora e gente metta non so, capito? E strumpo non ha fatto bruno, capito? La gente è pago. Ma prima siamo tutti a ferro, capito? E dove la gente può tondere e invitiamo la gente, sempre metta, capito? E tanto dopo che mi appiavo, tanto vuoi a morro o a strumpo, capito?
2: E a giocare volente solo per ciò che gente in mannavolo.
1: Che la gente che la sei babbo tu, dal 28, 33, 35, 33, tutta questa classe. Poi dopo si cominciava a abbandonare, ripeto, a chi ne atterrava a destra, a chi ne atterrava a sinistra, e spariva, su diverse mette questa strumpa. Poi man mano, io acabavo di maturare, hai capito? E ognuno aveva un altro traballo ben diverso.
2: Ma giocanta, per esempio, i spicciocos con i spicciocos oppure per tra mannus e picciocos di edadi differenti?
0: E ognuno, la maggior parte, un in anno incluso, non è mai.
2: In sale e vansoro,
0: bene. E un anno, due anni su.
2: Quando volete giocando, no? Se vianta i sturnus, per esempio, entrante a duso, poi a trorduso.
1: E se ti sfida da pari, poi quello che vincia da guerra con un altro, comprendi?
2: Dai, quindi a sa fine,
1: Pitto.
2: Uno che vincia, finiva po guerra con tutto. So. Con...
1: Se poi si ti sfidata, comprendi? Che uno, devo mi ricordo una io, e da guerra con buona mia fermo, con un arfio mura, con un altro arfio mura.
2: Sì, sì.
1: E cos'altro che raso, capito? E forse ne sono dimenticato dei morciasoni, i generosi. Ma io mi appello, non c'era sia dettagli. In modo che quando andavo a pubblicare, io andavo a terrarsi, capito? E non c'era un gruppo forte che raso, capito? Però non si è tanto a pari, capito? E tanto dopo che avevo, poi c'era più da terra, capito?
2: Cosa fu da Anselmo?
1: Anselmo su Ferrari, capito?
2: Quindi, e fu forte, sì, Anselmo pure,
1: beh. Fu forte, capito?
2: Due fudi come in testa in Samurra una specie di arbitro, di chi decidia da chi vuole e ha giocato.
0: No,
2: In modo giusto, oppure fu una cosa improvvisata?
0: Fu improvvisata su chi ci riuscì ad aiutare a terra, su chi la terra ha perso.
2: E quanto poteva durare, piegando ai Cerrigos, fu una cosa all'estra, finiva dall'estro?
3: Oppure... Era una cosa all'estra, Cerrigos, durai per un quartiere.
2: E tanto non fu
3: appesa a terra, se nessuno è stato.
2: Non fu l'estra all'estra, tanto dura pure...
3: E via, sa, ribaci, lo stringi a tavola, devo colpa meglio e si catta in terra.
2: Quando si via, tocca per rispettare certa regola, vero?
1: E certo, quando uno può giocare a strumpo, capito? E ricastiata, buon viaggio, capito?
2: E quando vianta questa specie di gara, due fu qualcuno che viata?
1: De giù, no, da sta cumpole, con due tu.
2: Senza
1: narrare. Quando via poi amicizia, mica, vuol dire, meno fu della roba di interesse, capito? No, no.
2: Però qualcuno a regola ci fu su proprio, per esempio, si stabilì a come le piante a
1: fare. Ebbè, qualcuno a metter via la via, lo scudiante corpo, de lei a suo arcangelo, e mi rolla da quello rubandata. Avete pazienza prima di questa partenza, oppure li trovi a pedro, non l'ha detto tutto.
4: Rispetto a questa murra che sono ripraticato, naranta, questa murra fu un gioco a capitare a briganta mera, infatti tanti per i proibia. Sa strumpa fu raicci o fu ripreso no, tranquilla come ti gioco?
0: Ma no, anzi, proibia fu proibia sa giustizia, sa murra, non è questione, non fai a male, ma non manco briganta. Oh. E poi niente per discutere, ma però non. Ma sa strumpa, no, sa strumpa, e anche ne urruia da per dia, da stoppo, no. Non devo andare de briga, no.
2: Calencuno è capitato de si vai male, oppure fu difficile. Cioè, desi slogai, desi calencuna remo, desi...
3: Ehi, calencuna un corpo, già guaria solo.
2: Ah,
3: scudiamo. Noi stiamo lucidi, troppo.
2: Quindi, no, ci hai avuto abbastanza, cioè, non ci venia a me da...
3: Avvia, sai, a spiegare un corpo verde, a discutere un corpo verde, spiegare questa conca.
2: E tanto, beh, deve essere.
3: No, se no, niente, gli vuole fare un succo, se... tanto.
2: No.
3: E stava a sua mamma di venire a succo.
2: Non lavoro via dai, c'è stata pago e succo. E su etto che tenia, dopo fare questa sfida, anche se tenia due modi, plus praticamente.
1: E andava in rigo direttamente a uno. E che non lui aveva capato a suo durante, diceva, non te destra, non te sinistra. E poi poteva, vabbè, per i rotaia che ne può più leggerire e più saggere con le taglie a terra.
2: Qual è che braccia ha debruso di questo durmodo?
1: Beh, questo è uno che fu forte, che era capace di rigore, questo è strutturato. Invece, se un modo bello, vuol dire, a capare su tirante, lui, a capare su tirante, della parte del sattra, lui va a capare tu, lo capare a me, un'altra cosa, capito? Mica,
2: Il durato del bruscuro quando
1: vuoi dire? Certo, vuoi dire tu, le piascarde dai, sa forza, la bonita, ma da bonita con il braccio su via, non le stringe il rigore, capito?
2: Poi ta calencuna, no, che si può dire a fare, piegando a suo dirante, oppure...
1: E se piegata a suo dirante, e a palla, capito? O con il rigore. Ma è il ricordo che era dall'estra a terra, ma tirante perché purtroppo duro che garanta dove la stento ha detto a terra, capito? No. Invece nel ricordo che uno va con portate, lo stringia dietro a suo vecchio, non curiava, capito? Su un sport, capito? E no, hai ce ne fica da mettere il ricordo, capito? E a tirante si fica da no, capito? Una mano a palla, una mano a palla, una no, capito?
2: E poi anche a Naranta per i... poi adesso a trovi rivei oppure?
1: Sì, si trovi a pei, capito? Uno vuoi che a tirante si stesiasse a persone, capito? Chi mi ha detto su me, mi ha pregato per mancare settate, ma che ci scuola la vita da caicci, tanto qui ce lo curiamo, capito? Vitto, deve stare su me, ce lo curiamo, capito? Ma a tirante fu da guerraia, l'ultima contro su due barre d'ora, fece il rigore per fare spago, capito?
2: E quali fu praticate bruso, del due tipi di... quali preferiate a fare?
1: Ma bruso a tirante, il rigore fu per spago, capito?
2: Ma voi ti durate bruso e di
1: fatto... Sì, bruso a tirante, capito?
3: Bruso e rigore.
2: Bruso e rigore, assolutamente.
3: Sì.
2: Frusa e rigo.
3: Stringi bene, bene, quando hai stretto bene, comincia a gonfiare. Puliscono il corpo. Sempre furbidale, no?
2: Io da cercare in questa sfida, specialmente gusto che vi prospago forte, io da cercare di non si vai stringe, vero? Si da tenere un vago.
3: E comincia a imparare nada, questa mossa, gusto, comprende? Sta regola però. Sta tradendo, chi capita non mi frega pruso, comprende?
2: Poi ti adatti che io adesso per il gusto, devi evitare, devi vai. Devo da qui tu quando vai in te. Nella questa cosa sportiva, siamo noi, no? Che si deve in atteso e cercano di evitare di si va a stringi. Specialmente che la differenza del.
3: No, deve di stringi prima.
2: Però.
3: Prima di toccare il brusso, deve di stringi. Se assume a satro, è una pronto, sì? Dai.
2: Quindi, quando vi chiedi, cioè, vuoi già avvicino ai vari.
3: Prima già imprassavo, no? E stringere. E pronto sei di nada, si assume l'assalto, dai, e attaccata. Poi sta dicendo così.
2: Commentando.
3: Era, no, era soddisfazione.
0: Quando cominciano a sballare, non cala nessuno, non cala l'assalto, tanto finale. E beh, una volta comincia a barrare 10 minuti, 20 minuti, e non cala nessuno, non cala l'assalto, tanto scavolando. Attirantesi e Enrico sono lo stesso.
2: Quindi con Subei pure dovrebbe cercare.
3: Subei questi micidiali.
2: È importante per.
0: Tanto che mi ricordo, non si può stare su di lui, se veramente, quando mo su Bar de Lecca, dove Pierino e Mario Ciulecca non ci mette riesco a calare nessuno e nessun'altra. Capito? A sa strumpa e Vudino. Sa forza. E se date cavolo che devi andare a capire.
3: Date a Lovina, poi ti raccontavo.
2: Ah, se ho detto in Lovina?
3: Detto in Lovina, vuol dirmi come ti gusto, come ti esso. Scarnio. E gli dice per da.
2: In strici le vuole.
3: Ehi, porta solo su del sciaio. Lo picavo. Lo stringie, lo portai, lo portavo. E dove sono usare? Lo giravo del traverso e che l'ha presa a terra.
2: Lunga,
0: se beh, sì, a parte per i 20 minuti su, per mezz'ora. E danno il biente che non cala nessuno nessun'altro e scavolano.
2: E te vuoi preferire, giocando a brusa tirante o brusa in rigo?
0: E che ne voglio andare a scambio, vuoi che ne potia da tirante e Giulia da bruso astuzia, capito? E poi ti, secondo il movimento che vai a sa. Però fu difficile da te a terra, invece se Enrico su sa forza.
2: Che ne fu più forte, fu da vantaggio.
0: Eh beh certo, sì. Eh beh, ti stringia da. Poi ti. E poi giù, capito?
2: Rimoni al suo borso in Saschina.
0: Se in Saschina voi a Drubi Antabei.
3: Esti su diranti. E io ci tappari, perché su diranti. Molla Atlante, comunque. Non bisogna drovesere. Pesantini, ciò che porta di muscolatura la parte satra. E che no che non ti pesa a terra, solo è satra. È difficile che la terra. Però mi viene sempre antipatico perché era. Lo fai in camisù, lo fai in me.
2: E chi ne vuole in tembida espruso? E spro forte, non era scorso che vinci anche
1: a mi devo facciamo con due pino a cagliesti. E a Roma, mo, non so che lo conosciate, lo conoscete.
2: Sì, già
1: dove. Sopra la vacca.
2: Sì.
1: Questo è forte, sopra la pitto. Questo è Antonio pure forte, questo che. Su, vedo da questa moce, che viene da Bidde, fiuta.
2: Antonio?
1: Antonio, era Antonio H. E poi frate con su Peppina, pitto. E tiene due sorre, scusate, mica va pitto. E questo muro forte, l'abba, pitto.
3: Dentro conosce uno. Cosso fu in gambara, poi strumpa fu una cosa, tenia 4 anni più di me. Lo iso Murgia.
2: E da connotto, oltre a iso, altro spuro de mannur de dadi che vorente bravo, che vorente campione.
3: C'è un babbo.
2: E te si ramata a nome nel suo babbo.
3: Francesco Loi.
2: Francesco Loi.
0: Deo ma ricordo Peppino. A sa strumpa di un Peppino H e mi ha dato il ricordo voi. M'hanno cusso e mi no è pitico io. Gli hanno dato un giungere per arci, portando per vedere sui grandi ne cannas. Ante di tutto sa savolo piede di vinucci per urdi, ma di rincuni, gli hanno dato un rincuni. E giocando a Samurra, sia dello Ceni e per dei Bari. Però gli altri non mi ricordo. De Idia non intendesi. A Tirantesi mi ricordo io. Mario Marciulecca, Pierino, Lovina, e però Satro e te ne naranta a Gillino Baraccarro, da ricordas di Gillino? Non, no, te non ti ricordi, forse, no, te ricordi. E vuol dire, bene piazzato come a Marciulecca, Marciulecca, già te ricordi che è morto da poco tempo Marciulecca, adesso a Paolo, diciamo. E questo muro a Sastrumpa giocava, giocava, sì sì.
2: E in Cireniada sicuramente persone che volete bruso brava di esatto là.
5: Eh beh certo, la girata caro mio, devo appunto Lovina come te che rego, bravissimo.
2: Se tanti hanno fatto.
5: Così, ah. Peppino H, adesso voglio essere Tommasino H, troppo bravo, c'ho tavola. E altro, me da quello Mario Stocchino, ma quello per la forza però. Mario Stocchino, adesso gli si dice Stocchino, se è in Francia, no? Frate di Gina Stocchino. Sì.
2: E altro spuro?
5: E altro, bombori, bombori meno, solo più cuore, per curare capito? E altro, ma muoio pure, muoio, servivilia di similivilia, no? Questo pure quando mi ricordo al capo di suo 53, o 54, questo pure, non so vedere questa terra, ma pure qui, troppo bravo.
3: Mimino, di Trilovina, poi ci fu di Taula.
2: Meglio.
3: Sì, ma... Cogliava a Seui, bello il ciò che fu di. Prospero.
2: De gale grasse vunte, brosa manco.
3: Mi tirese.
2: Ma in vita... Ci venia da food in prassa Grecia che si fia da. Commente.
1: E per il cuore, può essere strumpere via da cuore.
2: In prassa Grecia.
1: Ah, sotto la gente meda, per castianta, capito?
2: E quindi lui venia a centimetra.
1: Tu hai dato sì. Castianta, comprendi?
2: Sì.
1: A Croviale, capite che nella vince, comprendi, capito?
2: Oh, a topo, tengiasi, che è un luogo preferito.
5: Tanto. No. Magari
2: ho canto
5: capitale. Ha canto capitale, che
2: c'è? E adesso è in Prassa Grecia, poi c'è Antinò.
5: E per i cuni cosa mi ha giocato a perseguire? Mi ha manna cuni, sì, di giocare. Non sa che lui muoia, un altro.
2: E quella manna che lui fu prima, e pure un manna che sa che lui è stimone. Ma si via da entre Ida o in Susato?
3: In Prassa Grecia.
2: Proprio in Prassa Grecia. E quindi lui vianta i pastori, questo gioco è il massaio scuro.
1: E certo poi quando si è dai buoni mettere a massa del pastore, la vita da ora
2: mescolata. Per esempio, quindi da viantadottos, sia da pastores o non ci tenia differenza? Oppure.
3: No. Che adesso pastore pure nella vita. E nella vita.
4: E finci saccando tante giocate, sa strumpa? Finci saccando vuri giocata, dedotto su.
1: Allora nasce giocata pure tu come te veste, capito? Non mettere, capito?
4: Fine anni 50, fine anni 60, quando è
1: che
4: quando è che hai cominciato a essere praticata?
1: Per il suo 60, capito?
4: A finci da suo 60.
1: Petto, ecco.
4: Già Bonai, e su Bonai una data, in su 66, 68 non si giocherà a Bruso.
1: Poi è finita, Vittorio.
2: Poi adesso arriva dagli anni 60, Bruso a manco.
0: Ah sì, scuro?
2: Sì.
0: 58, 60, devo dire, sì.
2: A questo santo.
0: Sì.
2: E prima del su 65, cioè prima di andare su, ancora si è praticato, dopo già è cominciata
0: a... ne ho cominciato a finire.
2: Del giovane che vanno a barra lo sport, io quando è tornato da Germania, è tornato a capitale di birra in luogo di condimentas, per esempio?
5: No. Samurra di questo maggio vai, ma il strumpa no.
2: Secondo isso, voi te chi sei mollata? Per esempio, se Murra si è continuata, se Strumpa, voi te stetti a mollata, secondo isso?
1: Ma non dicevo che te sei mollata, Demo e strumpo non da poi giocando. Boh. Samburra è come dice canaletta, giovane, c'è una che la giovane per i belli.
4: Se commenti sta di Santinava, non so, mi ha detto Claudio. Gianni Arz con Mario Arra, Santinava, questa strumpa, non tanto più spratticata, poi è arrivato sta televisione, sta radio, quindi spicciocco, piuttosto che giocare in cuna a Parigi.
1: Esatto, avete capito.
4: Quindi questo può essere un motivo, può essere un motivo.
1: Questo è il primo amore, sia è quando si sia.
4: Il benessere.
1: Ma ricordo, ci fu un capito, e una io stavo andando a bere in cua e su danza su sciaula.
2: In
1: Sassi Lueccio. Sassi Lueccio, c'era un che rubito televisione, ha visto. Poi, antes di chi?
2: Secondo me c'è un motivo poi ta sesta abbandonata, mentre Samurra invece si è continuata a fare.
0: Beh, ascolta, Deo, ognuno sa di sé. Mm. Deo 65 minuti sono ore.
2: Quindi probabilmente spicciocco su Nordante. Quando è finito con Kudus che da praticante, sì, poi spicciocco sì, Nordante per scontinuare.
0: Ma si strumpa è tanto. No.
2: Uno dei motivi su che anteportava a abbandonare questo gioco e poi tassa gente, praticamente il giovane si è defuntando.
5: E logicamente non c'è niente, non c'è una cosa di sperare. Magari che alcuni pastori ancora c'era questa cosa innanzi, ma questo pure meschino non si dava niente a fare alcuna cosa.
2: Uno dei motivi più importanti forse è proprio questo, che il giovane si è defuntando.
5: È stato obbligato direttamente a un certo punto a emigrare, non credo che poi non c'è niente nulla e vai.
4: Secondo questo è sicuro per questa modernità o non c'entra nulla? Questa modernità che questa gente è meno...
5: No, ascolta, però
4: meno a pari,
5: sì. Secondo me no, la modernità è andata bene, però purtroppo ha fatto troppo danno pure. Ha troppo rovinato la scuola. Che sono qui. Invece non so, quando vengono a papà, faceva applauso, cosa sa, ed era di penare sana, un litro di vino, ci rubo e fossano, e poi cominciato a dire con il sammucca, e cuddate, e arrai, e la vita oggi non è manco tranquilla, manco vago è tranquilla, vita. Però prima invece c'è, hai capito? Ma poi ci vuole una fraternità di metà bruso, oggi ognuno è posto su. Anzi, che è possibile, gente lui che mano, certo. Capito? Secondo me la bio è voi.
2: La gente, cioè, voi prus raccontato, voi da suo tempo, Ruba Santa a impare.
5: È lui.
2: Non è mai per la televisione, manca questa altra cosa, ognuno è prus con già un domo suo, va di cosa sua.
5: Ma per la televisione, perché la mandante è accorto, ma con tre bussi, perché deve non dare questa carità, no?
2: Poi mo gusta e ho finito questa chiacchierata. Si è fatto piacere.
1: Ha fatto piacere
2: per ascoltare. E altre volte, altre cose.
1: È un po'
2: di bello nella cosa.
1: È un po' bello.
2: Grazie per questa chiacchierata.
0: Devo bolla, devo bolla. Non andare che ci si usa.
2: Grazie.
4: Grazie.
2: Tanto noi lo ringraziamo per questa chiacchierata, si è fatto piacere e va bene.
4: Grazie.
2: Grazie, sì. Va bene, sì. Sì, lo spacciamo il ragionamento. Ringraziamo il signor Cornelio che è stato disponibile e si è fatto me da piacere di giuntare in pista questa cosa. Poi chi non dà ascolto a qualcuno che dà la Bibbia, tutte queste cose la spari, non si scende e rinti verdi a sposare sempre. Almeno schiabbare di un ricordo che penso che certe cose servono per un po'. Per pagare un insegnamento, insomma, il vostro tempo che vuole essere, per il rando, che per i civili più poveri, eccetera, probabilmente ci deni a cose che variano da debrudesinai, ecco.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 12 maggio, che apriamo con Villa Puzzu, dove è in corso il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande a servizio della balneazione nel lungomare di Prumaria Porto Corallo. Si tratta di un intervento importantissimo, fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione comunale, che segna un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e della splendida costa villapuzzese. Si tratta solo del primo lotto di un'opera che migliora concretamente il litorale di Prumari, lo caratterizza dal punto di vista estetico e paesaggistico e lo rende finalmente più moderno, sicuro e pienamente fruibile per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Come detto, si tratta di un progetto nato da un concorso internazionale di idee, ha scritto il primo cittadino Sandro Porcu, che oggi diventa realtà grazie ai lavori conclusi con successo e che stanno già riscuotendo un ampio gradimento da parte della popolazione e dei tanti visitatori che scelgono Porto Corallo. Passeggiare lungo questo tratto significa oggi vivere in un nuovo spazio, ordinato, illuminato, immerso nella natura e affacciato sul mare, un luogo capace di valorizzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita della comunità. A breve arriveranno altre importanti novità, ha concluso il sindaco di Villa Puzzu. Sta infatti per andare a gara d'appalto il progetto relativo ad un nuovo lotto del lungo mare che interesserà l'area nei pressi del porto, adiacente alla spiaggia di Porto Corallino. Un intervento bellissimo e strategico destinato a trasformare ulteriormente la nostra costa, aumentando servizi, vivibilità, decoro e attrattività. Il comune di San Vito comunica che domani, mercoledì 13 maggio, dalle ore 8:30 sino alle ore 15, verranno effettuati dei test di funzionalità della sirena del sistema allarme acustico di protezione civile comunale che interesserà tutto il centro abitato di San Vito. Il test consisterà in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso, al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza dei test in programma. Come detto, sarà interessato tutto il centro abitato di San Vito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.

si confonde col dolore.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: È un vero piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026. Prima di iniziare con la top 10, quindi scoprire i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, un grande abbraccio dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce e le nostre frequenze sono i 96.800 MHz. Vi ricordo la possibilità anche di ascoltarci tramite l'app di Radio La Voce che potete scaricare da Play Store. Io direi subito la prima notizia è l'uscita dopo alcune settimane da parte di Eddie Brock con l'album Amarsi e la Rivoluzione. E questo naturalmente significa nel new entry, alla decima posizione, Samurai J con Amatore, questo è il titolo del suo lavoro discografico, e da questo album ci ascoltiamo il brano sanremese Ossessione.

posizione invariata per quello che riguarda il nono posto, dove ritroviamo Night. L'album si intitola Io Individuo, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Ci Nasci, Ci Muori.

0: signori.
1: E sale di un posto Saif in ottava posizione, dall'album Santissimo Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

La mia questi, oh. I rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare. A consegna? Ce l'abbiamo?

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Posizione numero 7, guadagna un posto Serena Brancale, dall'album Sacro in collaborazione con Levante ed Elia, Al mio paese.

E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove scende di due posti Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, un nuovo singolo dal titolo Gioia. C'era un uomo nel mio specchio.

E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 4, dove guadagna un posto Madame. L'album si titola Disincanto e questo è uno degli album più viscerali pubblicati negli ultimi tempi, ma soprattutto diciamo che è l'album più vero, legato al racconto di un mondo discografico odierno che divora, mastica e poi sputa senza un briciolo di remora. E ci ascoltiamo in collaborazione con Marracash, nuovo singolo tratto da questo album dal titolo Volevo Capire.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026, ed ora le tre posizioni del podio. Stabile in terza posizione ritroviamo Dito nella Piaga con Miss Italia, e da questo album ci ascoltiamo Hollywood.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E anche Blanco lo ritroviamo in seconda posizione con l'album Ma, e ci ascoltiamo tra l'altro il singolo che dà il titolo stesso all'album, Ma, una poesia per tutte le mamme, per i consigli che danno ai propri figli e ahimè molte volte vengono ignorati.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato nel new entry, ovvero sia Samurai J con Amatore. Nono posto per Nait, Io Individuo. Ottava posizione per Saif con l'album Santissimo. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terza posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia, secondo posto per Blanco con l'album Ma, e alla prima posizione ritroviamo la compilation del 76° Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Male Necessario da parte di Fedez e Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E così per la nona settimana di fila la compilation del 76° Festival di Sanremo alla prima posizione dell'Italia in parede. Questa era la classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 15 e 36 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di Radio La Voce.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Sono le 15 e 37 minuti.

importa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 12 maggio, che apriamo con Villa Puzzu, dove è in corso il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande a servizio della balneazione nel lungomare di Prumaria Porto Corallo. Si tratta di un intervento importantissimo, fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione comunale, che segna un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e della splendida costa villapuzzese. Si tratta solo del primo lotto di un'opera che migliora concretamente il litorale di Prumari, lo caratterizza dal punto di vista estetico e paesaggistico e lo rende finalmente più moderno, sicuro e pienamente fruibile per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Come detto, si tratta di un progetto nato da un concorso internazionale di idee, ha scritto il primo cittadino Sandro Porcu, che oggi diventa realtà grazie ai lavori conclusi con successo e che stanno già riscuotendo un ampio gradimento da parte della popolazione e dei tanti visitatori che scelgono Porto Corallo. Passeggiare lungo questo tratto significa oggi vivere in un nuovo spazio, ordinato, illuminato, immerso nella natura e affacciato sul mare, un luogo capace di valorizzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita della comunità. A breve arriveranno altre importanti novità, ha concluso il sindaco di Villa Puzzu. Sta infatti per andare a gara d'appalto il progetto relativo ad un nuovo lotto del lungo mare che interesserà l'area nei pressi del porto, adiacente alla spiaggia di Porto Corallino. Un intervento bellissimo e strategico destinato a trasformare ulteriormente la nostra costa, aumentando servizi, vivibilità, decoro e attrattività. Il comune di San Vito comunica che domani, mercoledì 13 maggio, dalle ore 8.30 sino alle ore 15, verranno effettuati dei test di funzionalità della sirena del sistema allarme acustico di protezione civile comunale che interesserà tutto il centro abitato di San Vito. Il test consisterà in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso, al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza dei test in programma. Come detto, sarà interessato tutto il centro abitato di San Vito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Radio La Voce
1: sui 96.8 96.8.
2: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi seguono l'onda.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto per ripartire qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni è pronto per portarvi in un viaggio fatto come sempre di buona musica, le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche per quanto riguarderà la musica italiana e non solo. Non mancheranno ovviamente le vostre preferenze musicali, i dischi da ascoltare, ballare e dedicare, il tutto grazie all'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Va bene, siamo pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo e allora si parte subito con questo disco di Zain, Sideways.

amici, abbiamo aperto con questa hit internazionale, questo grande successo straniero, dalla voce design Sideways. Prossimo brano, musica italiana, un grande successo targato Sanremo 2026, che ancora oggi si balla, si canta, dedicato da Samuel a Giacomo e a Deianira. Per loro questo brano di Samurai J, Ossessione.

0: ritmo di questa canzone targata Sanremo 2026, che ancora oggi si balla, si canta anche in un'altra versione che abbiamo già ascoltato, quella in spagnolo, Ossessione Samurai J, dedicato a Deianira e a Giacomo da Samuel. Un saluto ancora ai protagonisti di questa dedica, un ciao, alla prossima, e noi continuiamo con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Zara Larsson con Lush Life in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali. Siamo in diretta radio dalla via Marconi 107 in Muravera, Gianni in vostra compagnia con alcuni tra i più grandi successi italiani internazionali dance del momento e non le vostre preferenze musicali. Questa insensata voglia di te, nuovo singolo di Ultimo.

E questa è la nuova canzone di Ultimo che stiamo ascoltando da qualche puntata, nuovo singolo dal titolo Questa insensata voglia di te. Un'altra canzone che conosciamo benissimo, la stiamo lanciando ormai da diverse settimane, la nuova hit di Annalisa, e oggi era uno dei vostri dischi richieste, anzi lo è perché l'ascoltiamo ora. Canzone estiva, Annalisa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ci siamo ascoltati anche questa canzone degli U2, Song of the Future, un brano che abbiamo già sentito diverse volte, anche perché la stiamo lanciando da qualche settimana. Va bene, poche ore dalla pubblicazione di questo nuovo singolo di Coez, Ci vuole una laurea, il titolo, e noi l'ascoltiamo.

Un'altra bella new entry per quanto riguarda la musica italiana, Coez, che ospitiamo sempre molto volentieri, anche perché ci regala sempre belle canzoni. Questo è il nuovo singolo, Ci vuole una laurea, il titolo del nuovo brano che avremo modo di ascoltare anche nelle prossime puntate.

Momento dedicato ai saluti che vanno in questo momento a Giorgio e Roberta che stanno seguendo la puntata, come d'altronde tutti i pomeriggi, quindi un saluto grande a loro e a tutto il resto del pubblico che segue il programma dalla radio, dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Il nuovo singolo di Clara, Prima Donna.

piccolo uomo. E questa è la nuova canzone di Clara, Prima Donna, il titolo di questo nuovo singolo che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, lo lanciamo subito, eccolo qui. Sicuramente lo riconoscerete dalle prime note, Rolling Stones, The Colors.

così abbiamo accontentato anche un'amica ascoltatrice che voleva ascoltare il nuovo successo, la nuova hit dei The Colors, Rolling Stones, Halsey.

ancora buon pomeriggio da Gianni, il buon pomeriggio che vi arriva dal nostro studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono alcuni tra i più grandi successi italiani, internazionali, dance del momento e non, e le vostre preferenze musicali, tante new entry ovviamente, novità discografiche come quella che abbiamo appena ascoltato, il nuovo di Halsey. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese.

ormai dimenticato il brano che Serena Brancale ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo, stiamo ascoltando ormai da diverse puntate questo nuovo singolo di Serena Brancale insieme a Levante, Delia, Al mio paese. Intanto cominciano ad arrivare anche le canzoni che ci terranno compagnia durante l'estate 2026, come questa, la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Ciao.
1: Bene, un saluto anche a Francesca, è stata lei a richiedermi questa canzone, Successo di Blanco, un singolo insieme ad Elisa, ricordi?

amici, con questo disco siamo entrati in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance. Siamo come sempre in diretta il pomeriggio qui all'interno del nostro spazio dediche richieste con Gianni in vostra compagnia, diretta dallo studio 1 di Radio La Voce. Va bene, altro disco dance in arrivo, Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

Afrojack, sia David Guetta, Wake Tonight. Va bene, c'è un altro disco, versione remix. La canzone che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo è un brano che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci, versione remix.

versione remix del brano che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, e dobbiamo aspettare per vedere come andrà all'Eurovision Song Contest, dove Saldavinci ci rappresenterà l'Italia con questa canzone, appunto, Per Sempre Sì. Con questa versione, ovviamente, con quella originale, che sarà la versione remix che è stata richiesta da un'amica ascoltatrice. Amore Tonight, Christian Marchi. La

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

maledetto. Bene, al 3 4 6 12 7 2 406 è arrivato un altro messaggino dove c'era scritto che un amico ascoltatore voleva sentire, voleva ascoltare insieme a noi Maledetto Me, il nuovo singolo di Fulminacci. Un'altra nuova canzone, un'altra new entry, si intitola Sotto Sotto, questa è la nuova di Aiello.

Bene, anche Aiello ha pubblicato pochi giorni fa questa nuova canzone dal titolo Sotto Sotto, che abbiamo riascoltato in questa puntata. Jason Derulo con Miracle.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Frankie Energy e Jovanotti insieme per questo brano dal titolo Pedala e Batteria. Va bene, continuiamo ancora con la musica italiana, un altro disco richiesto da voi, You and Me, nuovo di Biagio Antonacci.

2000, la nuova hit di Biagio Antonacci, oggi uno dei vostri dischi richiesta, un altro gradito ritorno di un grande cantautore che ci ha sempre regalato belle canzoni come questa che stiamo ascoltando da diverse puntate ormai. Madonna, anche lei ritorna sulle scene con un nuovo album, un tour mondiale, è uscito questo singolo che stiamo ascoltando da diversi giorni, Bring Your Love, insieme a Sabrina Carpenter. Ask yourself.

E così è tornata anche Madonna con questo nuovo singolo insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, il titolo di questa nuova hit che stiamo lanciando da qualche puntata qui al programma Dediche Richieste. Musica italiana con Emma Arcomi, Vacci Piano.

0: si autoassolve.
1: Bene, ormai c'è stata questa reunion del mitico storico gruppo dell'ITFIBA, Ghigo Renzulli, Piero Pelù. Nuovo tour, nuovo album, 17 Re, questo è il singolo da questo nuovo lavoro discografico dei ITFIBA.

Si chiama Ciao questa canzone, lui invece si chiama Mannarino. Avevamo già mandato in onda qualcosa di questo cantautore, che insomma riscuote sempre grande successo. Questo è uno dei suoi nuovi singoli e avremo modo di riascoltare ancora questa canzone dal titolo Ciao, dalla voce di Mannarino, nelle prossime puntate. Alex Warren.

2018 ci siamo ascoltati anche questa canzone dalla voce di Alex Warren, Fever Dream, un altro grande successo internazionale. Bene, anche lei si diverte a fare album di cover, questo è praticamente il secondo, da cui ci ascoltiamo immensamente la voce, quella di Laura Pausini.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

versione in spagnolo della hit, del successo di Samurai J, targato Sanremo 2026, Ossessione, in questo caso Ossessione. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto c'è un'altra bella novità, il ritorno dei Maroon 5 con questo brano dal titolo Heroin.

Bene amici, così nel gran finale di questa puntata abbiamo trovato anche il nuovo dei Maroon 5, Heroin. E a proposito di nuove canzoni, c'è anche il nuovo singolo che stiamo ascoltando da diversi giorni ormai. Insomma, è uscito dopo la hit, dopo il successo targato Sanremo. Tra l'altro lui, ricordiamo, è arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo con Ti voglio tanto bene. Questo è nuovo di Saif, Buona domenica.

dopo Tu mi piaci tanto, che abbiamo ascoltato per diverso tempo, ancora oggi qualcuno la richiede, la dedica anche, è arrivato anche il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica è il titolo di questa nuova canzone. Va bene, nuova canzone anche per la brava e bella Gaia Bossa Nostra.

Bossa Nostra è il titolo di questa nuova canzone di Gaia, che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alle novità discografiche.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: keep my hands to myself.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Spot. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Il meglio di me.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

0: porta ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence time 6 5 4 3

0: Irene Grandi.
1: Grazie Pino, grazie Napoli.
2: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.